0: xitichi xa radio Mosambiki lomu nyambani mixu ya wastad seta watch munkise bya leswi sejora xa Mosambiki
1: radio Mosambiki inyambane
0: hi ku landzela journal da manhã la radio Mosambiki
2: radio Mosambiki hoje sempre projetando Mosambiki.